0: Jennifer. She's the one lot of me.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene.

0: bene, tu senti l'agrame sospiro. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fre, fai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: La nouvelle chanson française, c'est sur le 97.9. Hey.